coffee store, ginger chai, yeah. Shoo-ree, bye, da da Say ciao, robo boni, say ciao, sugi e paglia.

Mi ascolta, sono un rotto e con io in Spagna, se del museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, alle mani di piace. E se dicevo, Google, a chi empieza a chi, su giorno di storia, un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.

0: metto una dopo l'anno prossimo, come mi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?
1: Yeah, you heard right.